Java, memore, Java. Na cagnate della risciarete da stato, ci mette il terzo maggiore, ci mette il maggiore. Ma di se è zero, se ne è camero, se ne è cormoglia, è che ha già mai, è che. Allora sono la smena, ci mette già mia cosa, è che ha già mai, è che ha già mai, è che ha già mai, è che ha già mai, è che ha già mai, è che ha